Ma da porta mi chita con bene. Si tu la parla piezza americana, quando sa fa la moda sotto la luna. Ma da